bella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché mi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora